Meglio padre abo, ma meglio per meglio padre abo, ben con de bra, e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse in long, finish.